0: certo, ipocritone, via presto la canzone, chi stamane amedeste, a madama cantate,
1: chi ne l'alto,
0: guardate, egli ha due braccia

0: certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sta male a medeste, a madama cantate,
1: chi